Questi pareva che contro me venisse, con la testa alta e con la presa fame, sicché pareva che l'aere ne tremesse. Ed una lupa che di tutte brame sembrava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza, con la paura cuscita di sua visita, che io perdei la speranza dell'altezza. E qual è quei che volentieri acquista, e giunge il tempo che perderlo fece, che in tutti i suoi pensieri piange e si attrista. Tal mi fece la bestia senza pace, che venendo incontro a poco, mi ripigneva laddove il sol tace, mentre chi rovinava il basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto, chi per lungo silenzio parea fiocco. Quando vivo, costui nel gran deserto, mi severe di me.